sì signora, non ti impedirò garantire, no? Tingi roba, tingi saia, tingi brusa, no? Morei sogra, tintorero, tingi roba de preto, de rutino, no? Sì signora, garantire.